0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: A 10 anni dalle scosse che nel 2016 hanno sconvolto il centro Italia e in particolare la zona tra Amatrice e Arquata del Tronto, lo scenario nelle aree colpite restituisce un'immagine complessa, dove i passi avanti si intrecciano a ferite ancora aperte. Chiariamo subito una cosa: l'estrema lentezza della ricostruzione non è questione di colore politico. Nell'arco di questo decennio si sono succeduti governi di ogni orientamento, dimostrando che il problema non risiede nell'appartenenza partitica, ma nella strutturale incapacità del nostro paese ad affrontare e superare le emergenze in maniera rapida ed efficiente. A testimoniarlo c'è una giungla burocratica soffocante, fatta di centinaia di ordinanze, decreti, circolari, chiose interpretative. Per la ricostruzione post-sisma 2016, la struttura del commissario straordinario in questi 10 anni ha emanato più di 1000 provvedimenti principali, tra ordinanze e decreti, a cui si aggiungono migliaia di atti organizzativi, determine e note degli uffici speciali regionali, gli USR, per fornire chiarimenti interpretativi di natura tecnica ai professionisti e ai comuni. Si stima che l'USR Marche, ad esempio, a partire dal 2016 abbia emesso complessivamente circa 40.000 provvedimenti. Una massa burocratica che sovrasta le macerie e che si affianca a un coacervo normativo stratificato, come se il sisma del 2016 fosse la prima catastrofe ad aver mai colpito il suolo italiano. È un paradosso inaccettabile se si rievocano le tragiche e vicine esperienze precedenti. Pensiamo al terremoto di Umbria e Marche del 97, rimasto nella memoria collettiva per il crollo della Basilica di Assisi, o il dramma dell'Aquila, dove non è nemmeno ancora terminata la ricostruzione del sisma 2009, e qui gli anni passati sono 17. Perché ad ogni evento sismico si deve immancabilmente ricominciare da capo, reinventando procedure e assetti, invece di far tesoro del passato e applicare un modello gestionale unico e codificato? Mistero. Viene da pensare alla locuzione latina «tanta inceptorum moles». Significa un'impresa di così vasta portata, ma anche, e in questo caso direi meglio, una gran mole di incominciamenti. A questa ragnatela istituzionale si aggiunge un ulteriore inciampo su cui è inutile chiudere gli occhi: la corsa all'incetta di incarichi da parte di tecnici professionisti non attrezzati e l'improvvisazione di ditte edili nate l'altro ieri, ma pronte ad aprire cantieri impegnativi. Accumulando un quantitativo di commesse palesemente superiore alle proprie capacità, molti progettisti hanno finito per rallentare o bloccare i lavori. Allo stesso modo, ditte che fino a ieri non esistevano hanno preso incarichi soprattutto dai privati che poi non sono state capaci di gestire e portare avanti. Per non parlare dell'utilizzo delle risorse CAS, di cui hanno inspiegabilmente beneficiato nuclei che erano già in affitto. Ci sono voluti 9 anni per accorgersi di quanto balorda fosse la norma. Se quelle risorse, stimate per la sola provincia di Ascoli in 3,5 milioni di euro ogni anno e per le Marche in 10,5 milioni di euro, se queste risorse, dicevo, fossero state destinate al cuore dell'emergenza, sicuramente non avrebbero cambiato le cose, ma certo avrebbero aiutato. Nel bisogno ha preso di più e più velocemente chi aveva meno bisogno. In questo senso, la definizione degli ampi confini del cratere, disegnati da mani politiche, ha fatto il resto. In questo quadro di ritardi e storture, il pensiero più profondo non può che andare, prima di tutto, alle vittime del terremoto e poi a chi resiste. Chi resiste? Quelle persone che da un decennio continuano ad abitare nelle SAE, le soluzioni abitative in emergenza, come se una emergenza possa durare 10 anni. Quelle persone che restano tenacemente ancorate alla propria terra. Quelle persone che da qualche giorno tutti corrono ad intervistare dopo 10 anni di silenzio, riaccendendo per un minuto un riflettore che domani tornerà a spegnersi. Quelle persone che non hanno ceduto alla privazione e alla rassegnazione. Quelle persone che custodiscono con dignità le proprie radici nella speranza, direi convinzione, di veder rinascere i luoghi in cui sono nate e in cui scelgono con amore ostinato di rimanere. Un pensiero a loro senza storie pietose da raccontare. La realtà è sotto gli occhi di tutti, tutti i giorni, da quel 24 agosto 2016 e purtroppo anche lunedì prossimo.
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: Ciao Elisa.
1: A me tutto bene.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: te.
1: Radio Ascoli Weekend.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, Papa Leone nella Repubblica di San Marino per una visita pastorale. Tra poco ci sarà il suo saluto alle autorità. A seguire, con il Vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi, nella Basilica ci sarà l'adorazione del Santissimo Sacramento e la venerazione delle reliquie di San Marino. Al termine saluterà i fedeli e si trasferirà per una visita strettamente privata alla comunità delle monache agostiniane a Pennabilli. Nel primo pomeriggio poi visiterà il meeting per l'amicizia tra i popoli, una visita importante perché l'ultima fu 44 anni fa, fatta da San Giovanni Paolo II. Papa Leone, dopo il suo saluto nel villaggio dei ragazzi, incontrerà i partecipanti e nel tardo pomeriggio si sposterà a Rimini, dove in cattedrale incontrerà ammalati, disabili, poveri assistiti dalla Caritas. La giornata del pontefice si concluderà con la concelebrazione eucaristica al porto della città. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero e per educare alla pace. Questo è il messaggio al meeting di CL che si è aperto proprio ieri. Il messaggio è del presidente Mattarella. La Premier Meloni sui social difende la politica migratoria del governo e replica alla segretaria del PD Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto ci tutela. Ieri anche l'Olanda, dopo Germania, Svizzera, Austria, Svezia e Finlandia, ha annunciato che trasferirà i migranti che hanno chiesto il primo asilo sulle coste italiane. La guerra in Ucraina, almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni nella regione del Donetsk. La notizia arriva dopo un attacco russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, che secondo le autorità ucraine ha provocato 15 morti e 130 feriti. La Turchia ha emesso un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita. Questa è la replica del premier israeliano. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, lo ha ribadito ieri sera il presidente americano Trump, che ha sottolineato di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. E sono falliti i negoziati tra Washington e Ottawa. I nuovi dazi del 50% imposti da Trump sui diversi prodotti canadesi sono entrati oggi in vigore e colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari, annunciate da Ottawa, tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli Stati Uniti. Italia, tra afa e piogge, torneranno i bollini rossi per il caldo, oggi e domani a Bari e Palermo, allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Lombardia. Quest'ultima regione ha chiesto lo stato di emergenza dopo i nubifragi che si sono abbattuti ieri al nord. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

L'energia di Katy Perry ci voleva sicuramente per svegliarci, anche se abbiamo fatto un'ottima colazione in Giappone, raccontandovi appunto com'è la colazione giapponese, molto diversa dalla nostra. Però vi dicevo, il sabato è comunque una giornata in cui, se non lavorate, potete prendervi dei ritmi un pochino più lenti, anzi è auspicabile che almeno il sabato riusciamo a fare qualcosina di diverso. E in modo particolare adesso che si avvicina alla fine di agosto e poi arriva settembre e poi si riparte, insomma cerchiamo di mantenere anche a casa qualcosa di bello che abbiamo imparato durante le vacanze. Allora, qual è il piccolo consiglio che vediamo questa settimana come rito del sabato mattina? Quello di fare colazione lentamente, ok, ma magari scegliendo una tazza diversa. Non so se avete una tazza preferita che magari vi hanno regalato, bella, bellissima, però la tenete sempre lì in un mobile perché avete paura di usarla. A me capita, ho delle tazze molto belle che non uso mai. Ecco, invece dalla prossima settimana, perché ormai oggi la colazione l'ho fatta, prenderò questa abitudine il sabato e anche la domenica, vi dirò di più, farò colazione con la tazza bella. Ecco perché questo dà già al sabato una così un'impronta diversa, una coccola diversa. È un po' come dire oggi è un giorno speciale, quindi un piccolo rito che può essere anche un piccolo modo per prenderci cura di noi stessi in maniera diversa, quindi apparecchiare la tavola il sabato anche per la colazione in maniera più curata, appunto prendere la tazza bella, magari le fette biscottate con la marmellata, tutte quelle cose che magari in vacanza abbiamo assaporato, perché non portarle almeno nel weekend quando non lavoriamo anche nelle nostre case. Quindi questo è il piccolo suggerimento che vi diamo quest'oggi come rito del weekend. Noi adesso torniamo alla musica e ce ne andiamo peraltro in Svezia con la voce di Andreas Johnson. Poi tra non molto sarà con noi un ospite con il quale percorreremo in una maniera estremamente inclusiva il cammino di San Rocco.

0: Noi lo presento e lo saluto subito, Ulisse Paolini. Ulisse, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Grazie Daniela dell'invito.
0: Bello averti con noi. Prima di raccontare esattamente cosa accadrà la prossima settimana, ci racconti dove siamo, cioè il Cammino di San Rocco, dov'è?
1: Allora siamo nel Basso Trentino, quindi nella Vallagarina, quello spazio un po' tra le montagne, tra Rovereto e il Lago di Garda, e appunto il Cammino di San Rocco si sviluppa in questa zona. Sono 5 giorni di cammino, se uno vuol farlo tutto, e si parte da Mori, si esplora la Val di Gresta e poi l'altipiano di Brentonico.
0: Luoghi bellissimi, tra l'altro se avete magari la possibilità digitate l'indirizzo camminosanrocco.it, così vedete anche questi luoghi meravigliosi e vi informate un pochino. Il pretesto per averti qui con noi e rubarti qualche minuto, Ulisse, è questo trekking che si svolgerà la prossima settimana, in cui la compagnia del Cammino di San Rocco ha unito le forze con quelle dell'Ente Nazionale Sordi. Cosa accadrà?
1: Sì, infatti quest'anno è la seconda esperienza inclusiva che faremo sul nostro cammino, e quest'anno ci ha contattato l'Ente Nazionale Sordi, la sezione trentina, e che aveva voglia di fare un'esperienza in cammino da proporre appunto alla rete di soci e sordi, e che sono, e loro hanno poi una rete nazionale molto capillare. Quindi abbiamo ideato e realizzeremo la settimana prossima un trekking inclusivo. Quindi il gruppo si è composto di 20 persone, 10 di queste sono sorde e 10 invece sono udenti, e il cammino sarà proprio un'occasione di scambio, di conoscenza, di cammino sicuramente, ma anche di sensibilizzazione di inclusione. E siamo stati aiutati da Valden Viaggi in questo progetto, perché la guida Laura Ciaghi è un'accompagnatrice di territorio che lavora da anni per Valden Viaggi a piedi, e grazie a loro siamo riusciti a proporre questa iniziativa su scala nazionale.
0: Bellissimo. Tu giustamente sottolineavi che non è la vostra prima volta all'insegna dell'inclusione. Direi che inclusione è una parola che a voi calza benissimo. Quanto è importante secondo te appunto far sì che anche un cammino possa essere inclusivo?
1: Allora, noi facciamo il possibile per creare queste occasioni, perché appunto il nostro cammino, il Cammino di San Rocco, è nato proprio con uno scopo sociale anche, quindi è nato proprio per fare rete sul territorio tra diverse realtà e cercare di coinvolgere il più possibile anche persone che magari non hanno marginali, no? E poi appunto nel concreto 2 anni fa abbiamo proposto un trekking inclusivo, e allora l'abbiamo fatto dedicato al pubblico dei ciechi e degli ipovedenti, e insieme ad Abilnova, che è una cooperativa che si occupa proprio di disabilità visive qua nel Trentino. E anche lì è stata un'esperienza bellissima di 5 giorni in cammino, e chiaramente le esigenze erano diverse, saranno diverse quelle dei sordi e dei ciechi, ma ci siamo portati a casa delle amicizie importanti.
0: Immagino, deve essere davvero incredibile. Poi sarà bello, insomma, te lo dicevo anche poco fa fuori onda, se ti andrà a raccontare come è andata questa 5 giorni, appunto con tante storie che intreccerete lungo il cammino, appunto le storie di queste persone. A proposito di inclusione, vedevo che la prossima settimana, proprio diciamo nel mezzo del trekking, ci sarà anche una conferenza che appunto ha a che fare con questi passi inclusivi. Di cosa si tratta?
1: Infatti abbiamo voluto creare un momento pubblico durante questa settimana, e giovedì 27 e la sera in cui siamo a Mori, proprio per dar voce a quello che stiamo vivendo quei giorni, ma anche poi per dare l'occasione di raccontare, di portare esperienze e testimonianze di altre esperienze. E saranno invitati a questa serata i rappresentanti dei cammini, degli altri cammini trentini, che anche saranno chiamati ad accettare la sfida, no? di portare anche sui loro cammini esperienze inclusive. Poi ci sarà e Gianni Bindelli, che in realtà sarà un partecipante all'escursione della settimana prossima.

0: è un camminatore sordo che però ha molte esperienze alle spalle, ha fatto diversi cammini nella sua vita e ci racconterà proprio, ci aiuterà a comprendere meglio qual è quali sono le sfide e i successi che ha incontrato mettendosi in cammino.
1: Io mi stavo anche immaginando, no, questa esperienza di cammino con persone che hanno delle disabilità sensoriali, e credo che soprattutto per le persone che li accompagneranno sarà un arricchimento incredibile, perché noi che abbiamo tutti i sensi che funzionano siamo anche molto pigri, non li usiamo molto bene, e invece sono veramente curiosa, ad esempio, appunto, una persona sorda che non sentirà i suoni del cammino probabilmente avrà affinato e avrà più attenzione con tutti gli altri sensi, no? Così come i non vedenti probabilmente avranno un udito, no? Che è riuscito a catturare e vedere delle cose del cammino che a noi sfuggono. Deve essere veramente un'esperienza bellissima per tutti.
0: Certo, sì, questo è l'augurio, che appunto aiuti tutti a capire che ci si può approcciare, no? A un territorio, a uno spazio e alle relazioni attraverso tutti i sensi, e questo sarà un po' la scommessa che vogliamo fare la settimana prossima.
1: Sono sicura che è una scommessa che vincerete, anzi sono anche molto curiosa di scoprire quali saranno le prossime scommesse che farete, Ulisse, voi del Cammino di San Rocco, perché siete veramente una comunità, mi piace questa parola, perché so che siete riusciti a fare comunità, a fare rete sul territorio, ma insomma siete veramente una bellissima realtà, complimenti.
0: Grazie mille.
1: Ulisse, buon cammino, anche tu camminerai con loro?
0: Sì, ci saremo anche noi della compagnia, dell'associazione in quelle giornate, e ci alterneremo sulle varie tappe, e poi abbiamo previsto anche un paio di serate con delle cene comunitarie, quindi proporremo un'ospitalità semplice in due serate, dove saremo proprio noi a cucinare con il gruppo, e proprio per stimolare un po' questo spirito di comunità.
1: Bellissimo, allora buon cammino anche a te, Ulisse, buona splendida esperienza a tutti voi, e ci risentiamo presto per raccontare com'è andata.
0: Grazie mille, un abbraccio a tutti, buon cammino.

partito da Notting Hill, questo brano che abbiamo ormai imparato ad apprezzare. Sapete che durante la settimana parliamo sempre di scienza, pillole di scienza, il sabato no, però ho intercettato questa notizia che mi piace molto da condividere con voi. Parliamo di gelato e della scienza della fusione del gelato. Sappiamo benissimo che d'estate, quando andiamo in una gelateria, parlo soprattutto del gelato artigianale, ma avviene anche con quelli confezionati, è un po' una corsa contro il tempo, soprattutto per i bambini. Poi inizia a colare questo gelato e spesso si fanno anche dei pasticci, e i produttori ne hanno fatto una vera e propria scienza e sottopongono ogni nuovo prodotto a veri e propri esperimenti, proprio per misurare quanto velocemente fonde il gelato e per quanto tempo mantiene la sua forma, che sia un biscotto, un cono, uno stecco. Io non immaginavo che ci fosse uno studio dietro a tutto questo, invece è proprio così. Tra l'altro, più recentemente è stato condotto uno studio anche in una università negli Stati Uniti, quella del Wisconsin. Hanno fatto il punto su decenni di ricerche proprio in questo settore, concludendo che il gelato si regge su un equilibrio tra tre fasi, cioè tre diversi stati della materia. La fase solida è il ghiaccio, che si forma nel congelamento quando circa il 75% dell'acqua presente si trasforma in cristalli. La dimensione di questi cristalli non influenza particolarmente la velocità di fusione. La fase liquida invece è una soluzione di acqua con zuccheri, sali e proteine. Non congela, ma diventa un siero viscoso che mantiene il gelato morbido e addentabile. L'equilibrio tra fase solida e liquida è davvero fondamentale, perché quando il gelato esce dal freezer e assorbe il calore, i cristalli di ghiaccio si trasformano in acqua che diluisce il siero. Più è viscoso il siero di partenza, ovvero più alta è la concentrazione di sostanze disciolte, più a lungo il gelato resiste alla fusione. E poi c'è una terza fase, quella gassosa, particelle d'aria che entrano nel composto perché il gelato è mescolato nel congelamento, e proprio per il suo alto contenuto d'aria il gelato è tecnicamente una schiuma. Le bolle d'aria sono stabilizzate da particelle di grasso, proteine ed emulsionanti che si addensano intorno ad esse. Così, oltre a fare da isolante e a rallentare la propagazione del calore, formano un reticolo la cui stabilità è determinante per far sì che il gelato tenga la sua forma più a lungo possibile. Ecco perché lo studio, no? Si studia proprio la giusta e corretta, il corretto bilanciamento di queste tre fasi, quella solida, quella liquida e quella gassosa. Quindi ora, quando mangeremo il gelato e si scioglierà, capiremo che forse lo studio non è andato poi così bene. Insomma, piccola curiosità scientifica in questo magazine del 22 agosto.

E siete all'ascolto del Magazine in Blu 2000, Lucio Battisti, la canzone del sole. C'è Livio Cosentini in regia, che era subentrato e non l'ho neanche salutato, che maleducata che sono, scusami Livio. E sarà lui a traghettarmi e a traghettarci fino alle 13. Vi ho già anticipato che avremo altri ospiti che ci verranno a trovare, in modo particolare nella prossima ora sarà bellissimo dialogare con un'autrice che peraltro è anche una libraia, e parleremo di un libro in cui si investiga su qualcosa che è successo, in cui la protagonista è proprio una libraia. Sarà lei oppure no? Lo chiederemo alla nostra ospite, non ora, perché ora arrivano i Take That. Walking down 29th and Park.

8 giugno erano i Take That, questo è il Magazine in Blu 2000 che tra poco anche in questa versione weekend si ferma per cedere spazio all'informazione e poi torneremo con un ospite, come ho già avuto modo di raccontarvi, ma anche con tante notizie. È un weekend d'estate, ce ne andremo anche un po' in giro per l'Italia alla scoperta degli appuntamenti gustosi del weekend. So che andare per sagre per molti è proprio una delle cose belle dell'estate, quindi ne abbiamo scelte alcune di cui vi parleremo, ma anche tante altre cose curiose che hanno a che fare ovviamente con i viaggi, ma non soltanto. Quindi mi raccomando, rimanete lì, noi torniamo alla musica. Irene Fornaciari.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno ci...
1: In Blu 2000, news.
2: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone nella Repubblica di San Marino per una visita pastorale. Ha da poco finito il suo discorso alle autorità. Sentiamo un passaggio delle sue parole.
3: Libertas per voi vuol dire anche un impegno mai venuto meno di una partecipazione attiva e positiva alla costruzione della pace. Riguardo a questo aspetto, esprimo vivo apprezzamento e trovo una particolare consonanza con l'atteggiamento della Santa Sede. Per questo condividiamo la stima per la diplomazia e per il multilateralismo, quali vie privilegiate per coltivare le relazioni internazionali e promuovere l'intesa tra le nazioni. Contro le comunicazioni impulsive, le retoriche aggressive e le logiche di potenza che segnano il nostro tempo, la vocazione della diplomazia è quella di favorire il dialogo con tutti, compresi gli interlocutori considerati più scomodi o che non si riterrebbero legittimati a negoziare, usando fino allo stremo l'umiltà e la pazienza per ricucire i più tenui segni di buona volontà delle parti in conflitto, così da avviare una pacificazione.
2: E ricordiamo che nel primo pomeriggio visiterà il meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultima visita fu 44 anni fa di San Giovanni Paolo II. Nel tardo pomeriggio poi si sposterà a Rimini, dove in cattedrale incontrerà malati, disabili, poveri assistiti dalla Caritas, e concluderà la sua giornata con la concelebrazione eucaristica al porto della città di Rimini. La Premier Meloni sui social difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria del PD Schlein: nessun boomerang, il nuovo patto ci tutela. Ieri anche l'Olanda, dopo Germania, Svizzera, Austria, Svezia e Finlandia, ha annunciato che trasferirà i migranti che hanno chiesto il primo asilo in Italia. Andiamo avanti. Almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nella regione di Donetsk. La notizia arriva poche ore dopo un attacco russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih nella regione di Dnipropetrovsk, che secondo le autorità ha provocato 15 morti e 130 feriti. E infine ricordiamo una notizia dell'ultima ora: un'esplosione si è verificata in una palazzina per Perugia, ci sono persone ferite, lo rende noto il comando dei Vigili del Fuoco. L'esplosione ha coinvolto una palazzina di 2 piani di via Vico. Dalle poche notizie sembra che il tetto sia crollato. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Questa è Radio Ascoli.

giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: A 10 anni dalle scosse che nel 2016 hanno sconvolto il centro Italia e in particolare la zona tra Amatrice e Arquata del Tronto, lo scenario nelle aree colpite restituisce un'immagine complessa, dove i passi avanti si intrecciano a ferite ancora aperte. Chiariamo subito una cosa: l'estrema lentezza della ricostruzione non è questione di colore politico. Nell'arco di questo decennio si sono succeduti governi di ogni orientamento, dimostrando che il problema non risiede nell'appartenenza partitica, ma nella strutturale incapacità del nostro paese ad affrontare e superare le emergenze in maniera rapida ed efficiente. A testimoniarlo c'è una giungla burocratica soffocante, fatta di centinaia di ordinanze, decreti, circolari, chiose interpretative. Per la ricostruzione post-sisma 2016, la struttura del commissario straordinario in questi 10 anni ha emanato più di 1000 provvedimenti principali tra ordinanze e decreti, a cui si aggiungono migliaia di atti organizzativi, determine e note degli uffici speciali regionali, gli USR, per fornire chiarimenti interpretativi di natura tecnica ai professionisti e ai comuni. Si stima che l'USR Marche, ad esempio, a partire dal 2016 abbia emesso complessivamente circa 40.000 provvedimenti. Una massa burocratica che sovrasta le macerie e che si affianca a un coacervo normativo stratificato, come se il sisma del 2016 fosse la prima catastrofe ad aver mai colpito il suolo italiano. È un paradosso inaccettabile se si rievocano le tragiche e vicine esperienze precedenti. Pensiamo al terremoto di Umbria e Marche del 97, rimasto nella memoria collettiva per il crollo della Basilica di Assisi, o il dramma dell'Aquila, dove non è nemmeno ancora terminata la ricostruzione del sisma 2009, e qui gli anni passati sono 17. Perché ad ogni evento sismico si deve immancabilmente ricominciare da capo, reinventando procedure e assetti, invece di far tesoro del passato e applicare un modello gestionale unico e codificato? Mistero. Viene da pensare alla locuzione latina «tanta inceptorum moles». Significa un'impresa di così vasta portata, ma anche, e in questo caso direi meglio, una gran mole di incominciamenti. A questa ragnatela istituzionale si aggiunge un ulteriore inciampo su cui è inutile chiudere gli occhi: la corsa all'incetta di incarichi da parte di tecnici professionisti non attrezzati e l'improvvisazione di ditte edili nate l'altro ieri, ma pronte ad aprire cantieri impegnativi. Accumulando un quantitativo di commesse palesemente superiore alle proprie capacità, molti progettisti hanno finito per rallentare o bloccare i lavori. Allo stesso modo, ditte che fino a ieri non esistevano hanno preso incarichi soprattutto dai privati che poi non sono state capaci di gestire e portare avanti. Per non parlare dell'utilizzo delle risorse CAS, di cui hanno inspiegabilmente beneficiato nuclei che erano già in affitto. Ci sono voluti 9 anni per accorgersi di quanto balorda fosse la norma. Se quelle risorse, stimate per la sola provincia di Ascoli in 3 milioni e mezzo di euro ogni anno e per le Marche in 10 milioni e mezzo di euro, se queste risorse, dicevo, fossero state destinate al cuore dell'emergenza, sicuramente non avrebbero cambiato le cose, ma certo avrebbero aiutato. Nel bisogno ha preso di più e più velocemente chi aveva meno bisogno. In questo senso, la definizione degli ampi confini del cratere, disegnati da mani politiche, ha fatto il resto. In questo quadro di ritardi e storture, il pensiero più profondo non può che andare, prima di tutto, alle vittime del terremoto e poi a chi resiste. Chi resiste? Quelle persone che da un decennio continuano ad abitare nelle SAE, le soluzioni abitative in emergenza, come se una emergenza possa durare 10 anni. Quelle persone che restano tenacemente ancorate alla propria terra. Quelle persone che da qualche giorno tutti corrono ad intervistare dopo 10 anni di silenzio, riaccendendo per un minuto un riflettore che domani tornerà a spegnersi. Quelle persone che non hanno ceduto alla privazione ed alla rassegnazione. Quelle persone che custodiscono con dignità le proprie radici nella speranza, direi convinzione, di veder rinascere i luoghi in cui sono nate e in cui scelgono con amore ostinato di rimanere. Un pensiero a loro senza storie pietose da raccontare. La realtà è sotto gli occhi di tutti, tutti i giorni, da quel 24 agosto 2016 e purtroppo anche lunedì prossimo.
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli Weekend.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info @museodiocesanoascoli.it.

0: Radio Ascoli.
1: Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso, baciami in fronte.
2: Sono

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione di mezzogiorno, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone nella Repubblica di San Marino, alla fine dei discorsi alle autorità e al clero, ha salutato anche i fedeli. Ascoltiamo un passaggio del suo saluto.
2: Siate sempre aperti al servizio di altri, cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A cui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola, libertas. Lo avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo, la troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni. Però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù, non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa.
1: E ricordiamo che nel pomeriggio Papa Leone visiterà dopo 44 anni, l'ultima volta lo fece San Giovanni Paolo II, visiterà, dicevamo, il meeting per l'amicizia tra i popoli agli stand di Rimini, e c'è grande attesa per questa sua visita, parlerà anche ai giovani attorno alle 16. Andiamo avanti con il radiogiornale, con le altre notizie. Una esplosione è avvenuta questa mattina in una palazzina di quattro piani a Perugia, in via Giambattista Vico. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco ci sarebbero persone coinvolte, due persone sono rimaste ferite e sono in condizioni grave. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso stanotte almeno due persone. Intanto droni ucraini hanno colpito sempre in nottata un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Corsa senza fine per i carburanti, non si arresta la corsa del prezzo dei carburanti. Nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto, in vista della scadenza 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio, in modalità self-service lungo rete stradale nazionale il prezzo è pari a 2,008 euro a litro per la benzina e in autostrada aumenta a 2,085 euro. Chiudiamo con la storia della bimba morta a Palermo per una sospetta di ferite. Il cuginetto della bimba morta è ricoverato all'ospedale dei bambini, è risultato positivo alla ferita, però sta migliorando clinicamente, ha dichiarato il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Arnas Civico, Domenico Cipolla. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: L'impronta di Francesco d'Assisi, cronaca, arte e devozione nel Piceno, questo è il titolo del percorso espositivo ospitato dal Museo Diocesano di Ascoli in occasione delle celebrazioni francescane per l'ottavo centenario dalla morte. Ne vogliamo parlare nel nostro Realtà Locale Ecclesia oggi insieme al direttore del Museo Diocesano e all'architetto Simona Massari, che l'ha curato personalmente. L'iniziativa nasce dalla stretta collaborazione tra Museo Diocesano di Ascoli, CEI e Regione Marche nell'ambito del progetto strategico regionale Museo Diffuso, come ci spiega proprio Marco Lattanzi.
2: Il titolo, come diceva, è l'impronta di Francesco d'Assisi, cronaca, arte e devozione, ed è un'iniziativa svolta in collaborazione con la Conferenza Episcopale Marchigiana, cioè tutti i musei della regione, tutti i musei diocesani hanno un tema comune in cui sviluppano questo tema attraverso opere particolari presenti nelle loro collezioni. L'altro anno, come vi ricordate, era il tema della maternità, e invece si è, per quest'anno è stato scelto appunto l'800° anniversario del transito di San Francesco, che è stato proclamato proprio a gennaio da Sua Santità. E in questa occasione il Museo Diocesano, grazie all'iniziativa dell'Ufficio Beni Culturali e dell'architetto Simona Massari, ha realizzato questa mostra che presenta solo tre opere, che però sono opere significative e comprendono vari aspetti della spiritualità, della biografia del santo francescano. Soprattutto fanno capire anche l'attualità di questo santo nel mondo contemporaneo. Come sapete, Francesco è a Ascoli nel 1215 e solo la sua presenza, così come ci dicono le cronache di Tommaso da Celano, ha un grande successo e più di 30 uomini indossano il saio francescano.
1: Dunque, proprio con Simona Massari siamo in studio oggi per raccontare le tappe di questo percorso espositivo che consta di tre opere, ma do subito la parola a Simona Massari, che ringrazio per essere qui con noi oggi proprio per raccontarcele.
3: Buongiorno. Questa esposizione che abbiamo realizzato in onore di San Francesco d'Assisi celebra proprio il legame indissolubile tra Francesco d'Assisi e il territorio piceno. Un incontro che ha segnato proprio profondamente la storia, l'iconografia e la fede della città. Il percorso espositivo si snoda in tre stazioni narrative che conducono il visitatore dalla realtà documentale alla dimensione del sacro, offrendo una lettura che unisce il rigore storico e la suggestione estetica. Una delle tappe è, l'ho chiamata proprio, il fondamento storico, l'incontro, il passaggio di San Francesco ad Ascoli nel 1215, e che rappresenta un evento di straordinaria potenza. Proprio questo è attestato da fonti storiche che il biografo Tommaso da Celano narra, proprio che il santo giunge in città per spargere ovunque le sementi della benedizione. La sua predicazione si rivelò di un tale magnetismo spirituale che la folla si accalcava per vederlo. Il punto che, come riportano le antiche carte, chiunque potesse toccargli le vesti si chiamava felice. Poi abbiamo l'altra tappa, l'esperienza mistica, l'estasi. Il documento d'archivio ci ha dato la certezza proprio indissolubile dei fatti che si sono svolti, quindi nel 1215, mentre l'opera pittorica esplora l'interiorità del santo. Il tema dell'estasi rappresenta proprio la soglia tra l'umano e il divino. L'artista cattura proprio l'istante del santo, fragile nella sua statura, ma molto ardente nello spirito. L'altra tappa riguarda un po' la memoria tangibile, la croce, quindi il percorso espositivo proprio si chiude attraverso questa bellissima esposizione della croce che testimonia la spiritualità francescana e che ha proprio un profondo legame con il Piceno. La croce proviene dalla chiesa di San Francesco a Poggio Canoso e l'opera brilla proprio per la sua raffinatezza, maestria artigiana, realizzata in rame dorato e poi si conclude con piccole sfere che addolciscono proprio tutta la croce. Quindi il manufatto rappresenta proprio un punto di arrivo del percorso che va dalla parola scritta, dall'emozione visiva, fino alla fisicità dell'oggetto sacro e la raffinata perizia proprio tecnica degli artigiani che hanno voluto proprio mettere in evidenza con quest'opera la devozione nel territorio per esaltare l'eredità spirituale del santo. Poi abbiamo fatto, ecco, c'è anche una nota un po' di approfondimento su questa mostra perché per capire proprio la penetrazione francescana nel territorio piceno, nella chiesa di San Gregorio ad Ascoli, cioè in un pilastro dell'edificio ospita un affresco raffigurante proprio la predica agli uccelli. Questa è di grandissimo interesse storico in quanto risulta essere anteriore ai cicli giotteschi e conferma proprio la profondità del radicamento della figura francescana e della cultura nell'arte picena. Poi per questa mostra vorrei proprio anche dire che rientra in un progetto strategico regionale, quello del Museo Diffuso, che coinvolge tutti i musei diocesani della Regione Marche. È promosso dalla Regione Ecclesiastica Marche, sostenuto dalla Regione Marche ed è finanziato nell'ambito dell'accordo per la Coesio 2021-2027. A queste risorse si aggiunge naturalmente il cofinanziamento diretto della diocesi di Ascoli Piceno. Quindi vi invito tutti a venire a vedere presso il Museo Diocesano la mostra L'impronta di Francesco d'Assisi, cronaca, arte e devozione nel Piceno.
1: Ricordiamo gli orari del museo, sia quelli fino al 15 settembre sia quelli successivi fino alla fine dell'anno, finché sarà visitabile appunto questo percorso espositivo.
3: Il museo fino alla metà di settembre è aperto tutti i giorni dal martedì alla domenica 10.30, 12.30, 15.30 e 18, e poi da tutto settembre, ottobre verrà aperto sempre dal martedì alla domenica solo la mattina 10.30 e 12.30. La mostra comunque sarà aperta fino alla fine dell'anno.
1: Grazie Simona Massari, grazie al direttore del Museo Diocesano Marco Lattanzi. Ricordiamo che l'ingresso al Museo Diocesano è gratuito. Grazie a voi che ci avete seguito, potete riascoltare la puntata e se volete condividerla andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni, info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: In Blu 2000 News.
1: Visita pastorale di Papa Leone alla Repubblica di San Marino, incontra le autorità e la comunità diocesana. Nel mondo ferito dai conflitti, dice, rispondiamo con la solidarietà. E c'è grande attesa al meeting di Rimini per la visita del pontefice nel pomeriggio. L'ultimo papa fu San Giovanni Paolo II 44 anni fa. Stasera Papa Leone sarà a Rimini e concluderà la giornata con la Santa Messa nel porto. Non si fermano i raid incrociati tra Russia e Ucraina, 5 le vittime della pioggia di missili su Kiev e Mykolaiv, 3 i morti russi nel Donetsk. Come ultimo ora diamo che sono stati indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di Palermo morta per una sospetta di ferite. Non era stata vaccinata. Ed ora in apertura diamo subito la linea a Paolo Fucili, che ha seguito questa mattina la visita pastorale di Papa Leone alla Repubblica di San Marino. Buonasera Paolo.
2: Buongiorno a tutti voi. Papa Leone in questo momento è a Penna Bigli in forma privata e a pranzo dalle monache agostiniane di questo piccolo paese dell'entroterra del Riminese, reduce della visita a San Marino durata poco più di 3 ore, arrivo alle 8:45, visita concentrata nei luoghi della città storica, i monumenti più famosi, iniziare da Palazzo Pubblico in Piazza della Libertà. Qui c'è stata l'accoglienza ufficiale solenne con gli inni nazionali, i capitani reggenti, le massime autorità di San Marino, incontrate poi in privato all'interno di Palazzo Pubblico, e poi c'è stato il discorso alle autorità civili, occasione per Leone di sottolineare la consonanza tra Santa Sede e San Marino nella costruzione della pace contro retoriche aggressive e logiche di potenza. Poi invita San Marino ad essere laboratorio di buona politica secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa e della cura dell'altro, che vuol dire anzitutto tutela della vita. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Papa Leone.
3: La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Essa è come una pianta che cresce e produce rami e foglie per offrire a tutti ossigeno, ombra, profumo, frutti e nuovi semi. E come potrebbe essere altrimenti, dal momento che scorga dalla fonte che è amore, uno e trino? Potrà forse sembrare eccessivo questo riferimento teologico, ma credo che oggi esso sia necessario di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
2: Secondo appuntamento alla Basilica di San Marino, poco lontano Palazzo Pubblico, anzitutto per la venerazione delle spoglie di San Marino, il santo fondatore della Repubblica. Qui il Papa ha incontrato la comunità diocesana, in particolare presenti i giovani della diocesi, cui è andato l'invito a non aver paura di fare scelte esigenti, anche di impegno sociale e politico. Un plauso a sacerdoti, catechisti, educatori che si occupano dei giovani, un lavoro nascosto ma molto importante, servizio umile e prezioso. E poi la citazione, il ritorno alla riflessione di un mondo ferito da conflitti in cui aumentano violenze, chiusure e paura dell'altro, ogni risposta può essere continuare con ancora più convinzione a camminare sulla via del Vangelo. Ascoltiamo ancora un passaggio delle parole di Papa Leone, poi vieni allo studio.
3: Siate sempre aperti al servizio di altri, cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A cui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola, libertas. Lo avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo, la troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni. Però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù, non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa.
1: E c'è grande attesa al meeting di Rimini per la visita di Papa Leone nel pomeriggio. L'ultimo Papa ad andare alla kermesse di Comunione e Liberazione fu San Giovanni Paolo II 44 anni fa. In diretta per noi Raffaella Frullone.
4: Sì, buongiorno, qui alla Fiera di Rimini l'attesa si misura nelle persone che continuano ad arrivare, famiglie, ragazzi, volontari, visitatori. Sono tantissimi quelli che hanno scelto di essere qui al meeting per vedere anche solo per pochi istanti Papa Leone. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio, attraverserà per circa un chilometro i padiglioni della fiera tra Varchi e Transenne, con la possibilità per migliaia di persone di salutarlo lungo il percorso. Visiterà le due mostre dedicate a Sant'Agostino e Leon Armel, poi raggiungerà il villaggio Ragazzi. Alle 16 infine l'appuntamento nel Grand Auditorium. I posti sono stati prenotati in pochissimo tempo, ma il discorso del Papa sarà trasmesso sui maxi schermi di tutta la fiera. A 44 anni dalla visita storica di Giovanni Paolo II, il Mythic torna dunque ad accogliere un Papa. E oggi qui sembra quasi prendere colpo il verso scelto come tema di questa edizione, l'amor che muove il sole e le altre stelle, perché ad essersi messo in movimento prima del Papa è un popolo intero. Da Rimini è tutto. Restituisco la linea allo studio.
1: Ed ora cambiamo pagina. Pensavo fosse più facile parlare con Trump, così Giorgia Meloni nell'intervista al New York Times. Oltre ai rapporti con il presidente americano, tanti temi affrontati, anche le tensioni europee sui migranti. Chiara Placenti.
5: La premier spiega che si aspettava un rapporto più disteso con Trump, date le convergenze di base su migranti, sovranismo, critica alla cultura woke, ma qualcosa è saltato. L'armonia ha retto sui dazi, ma si è infranta su Hormuz. Al G7 di Evian, l'ultima conversazione tra i due, poi tutto è precipitato con l'intervista in cui Trump raccontava di essere stato implorato dalla premier per una fotografia insieme. Dichiarazioni totalmente inventate, la replica di Meloni: io e l'Italia non imploriamo mai. L'unità dell'Occidente è molto importante, dice ancora, ma non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali. Tra gli altri temi affrontati anche le tensioni europee sul fronte migranti, seguite a Ceuta e alla sospensione di Schengen, con alcuni paesi europei che hanno intenzione di trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. La premier respinge le critiche di un effetto boomerang dell'azione di governo e sottolinea che il patto europeo sui migranti tutela i paesi di primo approdo col principio del paese terzo sicuro e il rimpatrio accelerato, rivendicando poi il respingimento di 80.000 richieste di asilo. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E ora la guerra in Ucraina non si ferma. I raid incrociati tra Russia e Ucraina, 5 le vittime della pioggia di missili su Kiev e Mykolaiv, 3 morti russi nel Donetsk. Giorgia Bresciani.
6: Kiev nella notte è stata scossa da una serie di esplosioni consecutive e allarmi aerei. Si contano vittime anche nella regione meridionale di Mykolaiv. 3 sono bambini. Sono salite ad almeno 16 le vittime dell'attacco che ieri ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Mai prima d'ora la Russia aveva lanciato tanti missili contro l'Ucraina, afferma il ministro degli esteri tedesco Vadepul, stamani a Kiev per una visita di solidarietà. Anche Mosca riferisce di vittime dei droni ucraini nel Donetsk, fra loro un adolescente. Zelensky fa sapere di aver avuto una conversazione telefonica con il segretario generale dell'ONU Guterres e di aver concordato che la ricerca di soluzioni continuerà con il contributo delle Nazioni Unite. Mosca dichiara che non rinuncerà alle sue posizioni fondamentali, mentre la coalizione dei volenterosi europei tornerà a riunirsi lunedì a Kiev per rafforzare il sostegno all'Ucraina. Giorgia Meloni parteciperà in videocollegamento. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La crisi demografica in Italia è molto grave, solo 355.000 i bambini nati nel 2025, il dato più basso in 80 anni di statistiche. Pierluigi Vito.
7: La popolazione italiana invecchia e le culle rimangono vuote. Sono 355.000 i bambini nati nel 2025 in Italia, il dato più basso degli ultimi 80 anni. Ma quello che fa riflettere è che se le donne che nel 2024 dichiaravano l'intenzione di avere figli l'avessero effettivamente realizzata, sarebbero nati 760.000 bambini. Le cause di questa discrasia sono diverse, ma è soprattutto il fattore economico-lavorativo a incidere in maniera determinante. Ed è qui che si può intervenire, come spiega l'economista Leonardo Becchetti.
8: Dal punto di vista economico possiamo fare qualcosa, soprattutto migliorando la possibilità che i giovani hanno oggi nel mercato del lavoro. Non sono particolarmente premiati nel nostro paese, anche un motivo per il quale vanno via. Dobbiamo poi insistere su misure come l'assegno unico per il figlio e una misura di prelievo fiscale che tenga conto del fatto che una famiglia non è la stessa cosa di un singolo.
7: Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Grande partecipazione ieri sera a Santa Tellecra, frazione di Aci Reali in Sicilia, per la cerimonia di consegna del premio Garitta, giunto alla 48esima edizione. Numerosi riconoscimenti assegnati a esponenti delle istituzioni, del giornalismo, della medicina e dello spettacolo. Il premio per la sezione Pax Dei è andato alla Santa Sede per il suo intenso e articolato impegno a favore della pace. A rappresentarla il cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato, intervenuto alla manifestazione con un videomessaggio. Tema della serata, condotta da Antonello Musmeci e Adriana Pannitteri, il male e il bene. Abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, buona giornata.
9: Radio Ascoli.
10: C'è un cielo azzurro in asfalto rovente, c'è bisogno di te e di un mare di gente.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni, ANAS ricorda la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
4: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Grande entusiasmo e partecipazione stamane a San Marino per la visita pastorale di Papa Leone XIV alla piccola Repubblica Autonoma sul Monte Titano. Prima l'incontro con i capitani reggenti, poi l'adorazione del Santissimo Sacramento e la venerazione delle reliquie di San Marino nella basilica dedicata al patrono. Sentiamo il Papa.
2: Siate sempre aperti al servizio di altri. Cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A qui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola, libertas. L'avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo. La troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni. Però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù, non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa.
1: E adesso Papa Leone sta visitando in forma strettamente privata la comunità del monastero di Sant'Antonio da Padova delle monache agostiniane a Pennabilli. Tra circa un'ora è previsto il suo arrivo alla Fiera di Rimini per partecipare al meeting dell'amicizia tra i popoli. La visita del pontefice in Romagna si concluderà stasera alle 18:30 con la concelebrazione eucaristica che Papa Leone presiederà nel porto di Rimini. Ucraina, una decina di leader europei e non europei sono attesi lunedì a Kiev per celebrare il 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Sempre lunedì è prevista la riunione della coalizione dei volenterosi, alla quale parteciperanno da remoto da Kiev Volodymyr Zelensky, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e quei leader che fanno parte della coalizione ma che saranno presenti nella capitale ucraina per le celebrazioni dell'indipendenza. E in Estonia è morto a 77 anni d'età l'ex primo ministro ed ex commissario europeo Siim Kallas, padre dell'attuale alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaja Kallas. Esponente di primo piano della politica estone, Siim Kallas fu il primo commissario europeo del paese dopo l'ingresso nell'Unione nel 2004. Nella commissione presieduta da Barroso ebbe inizialmente la delega agli affari economici e monetari. In seguito, dal 2010 al 2014, Siim Kallas fu vicepresidente della commissione e commissario ai trasporti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: offerta a locali Ecclesia per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: L'impronta di Francesco d'Assisi, cronaca, arte e devozione nel Piceno, questo è il titolo del percorso espositivo ospitato dal Museo Diocesano di Ascoli in occasione delle celebrazioni francescane per l'ottavo centenario dalla morte. Ne vogliamo parlare nel nostro realtà locale Ecclesia oggi insieme al direttore del Museo Diocesano e all'architetto Simona Massari, che l'ha curato personalmente. L'iniziativa nasce dalla stretta collaborazione tra Museo Diocesano di Ascoli, CEI e Regione Marche nell'ambito del progetto strategico regionale Museo Diffuso, come ci spiega proprio Marco Lattanzi.
2: Il titolo, come diceva, è l'impronta di Francesco d'Assisi, cronaca, arte e devozione, ed è un'iniziativa svolta in collaborazione con la Conferenza Episcopale Marchigiana, cioè tutti i musei della regione, tutti i musei diocesani hanno un tema comune in cui sviluppano questo tema attraverso opere particolari presenti nelle loro collezioni. L'altro anno, come vi ricordate, era il tema della maternità, e invece si è, per quest'anno è stato scelto appunto l'ottocentesimo anniversario del transito di San Francesco, che è stato proclamato proprio a gennaio da Sua Santità. In questa occasione il Museo Diocesano, grazie all'iniziativa dell'Ufficio Beni Culturali e dell'architetto Simona Massari, ha realizzato questa mostra che presenta solo tre opere, che però sono opere significative e comprendono vari aspetti della spiritualità, della biografia del santo francescano. Soprattutto fanno capire anche l'attualità di questo santo nel mondo contemporaneo. Come sapete, Francesco è a Ascoli nel 1215 e solo la sua presenza, così come ci dicono le cronache di Tommaso da Celano, ha un grande successo e più di 30 uomini indossano il saio francescano.
1: Dunque, proprio con Simona Massari siamo in studio oggi per raccontare le tappe di questo percorso espositivo che consta di tre opere, ma do subito la parola a Simona Massari, che ringrazio per essere qui con noi oggi proprio per raccontarcele.
3: Buongiorno. Questa esposizione che abbiamo realizzato in onore di San Francesco d'Assisi celebra proprio il legame indissolubile tra Francesco d'Assisi e il territorio piceno. Un incontro che ha segnato proprio profondamente la storia, l'iconografia e la fede della città. Il percorso espositivo si snoda in tre stazioni narrative che conducono il visitatore dalla realtà documentale alla dimensione del sacro, offrendo una lettura che unisce il rigore storico e la suggestione estetica. Una delle tappe è, l'ho chiamata proprio, il fondamento storico, l'incontro, il passaggio di San Francesco ad Ascoli nel 1215, e che rappresenta un evento di straordinaria potenza. Proprio questo è attestato da fonti storiche che il biografo Tommaso da Celano narra, proprio che il santo giunge in città per spargere ovunque le sementi della benedizione. La sua predicazione si rivelò di un tale magnetismo spirituale che la folla si accalcava per vederlo. Il punto che, come riportano le antiche carte, chiunque potesse toccargli le vesti si chiamava felice. Poi abbiamo l'altra tappa, l'esperienza mistica, l'estasi. Il documento d'archivio ci ha dato la certezza proprio indissolubile dei fatti che si sono svolti, quindi nel 1215, mentre l'opera pittorica esplora l'interiorità del santo. Il tema dell'estasi rappresenta proprio la soglia tra l'umano e il divino. L'artista cattura proprio l'istante del santo, fragile nella sua statura, ma molto ardente nello spirito. L'altra tappa riguarda un po' la memoria tangibile, la croce, quindi il percorso espositivo proprio si chiude attraverso questa bellissima esposizione della croce che testimonia la spiritualità francescana e che ha proprio un profondo legame con il Piceno. La croce proviene dalla chiesa di San Francesco a Poggio Canoso e l'opera brilla proprio per la sua raffinatezza, maestria artigiana, realizzata in rame dorato e poi si conclude con piccole sfere che addolciscono proprio tutta la croce. Quindi il manufatto rappresenta proprio un punto di arrivo del percorso che va dalla parola scritta, dall'emozione visiva, fino alla fisicità dell'oggetto sacro e la raffinata perizia proprio tecnica degli artigiani che hanno voluto proprio mettere in evidenza con quest'opera la devozione nel territorio per esaltare l'eredità spirituale del santo. Poi abbiamo fatto, ecco, c'è anche una nota un po' di approfondimento su questa mostra perché per capire proprio la penetrazione francescana nel territorio piceno, nella chiesa di San Gregorio ad Ascoli, cioè in un pilastro dell'edificio ospita un affresco raffigurante proprio la predica agli uccelli. Questa è di grandissimo interesse storico in quanto risulta essere anteriore ai cicli giotteschi e conferma proprio la profondità del radicamento della figura francescana e della cultura nell'arte picena. Poi per questa mostra vorrei proprio anche dire che rientra in un progetto strategico regionale, quello del Museo Diffuso, che coinvolge tutti i musei diocesani della Regione Marche. È promosso dalla Regione Ecclesiastica Marche, sostenuto dalla Regione Marche ed è finanziato nell'ambito dell'accordo per la coesione 2021-2027. A queste risorse si aggiunge naturalmente il cofinanziamento diretto della diocesi di Ascoli Piceno. Quindi vi invito tutti a venire a vedere presso il Museo Diocesano la mostra L'impronta di Francesco d'Assisi, cronaca, arte e devozione nel Piceno.
1: Ricordiamo gli orari del museo, sia quelli fino al 15 settembre sia quelli successivi fino alla fine dell'anno, finché sarà visitabile appunto questo percorso espositivo.
3: Il museo fino alla metà di settembre è aperto tutti i giorni dal martedì alla domenica 10:30, 12:30, 15:30 e 18:00 e poi da tutto settembre, ottobre verrà aperto sempre dal martedì alla domenica solo la mattina 10:30 e 12:30. La mostra comunque sarà aperta fino alla fine dell'anno.
1: Grazie Simona Massari, grazie al direttore del Museo Diocesano Marco Lattanzi. Ricordiamo che l'ingresso al Museo Diocesano è gratuito. Grazie a voi che ci avete seguito. Potete riascoltare la puntata e se volete condividerla andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
4: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Radio Ascoli.
1: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me. Proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste e in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà. Domani è un altro giorno.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Radio Ascoli Weekend, il

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Qualcosa mentre dorme questa città sotto la nostra schiena nuda. Sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa mentre questo autunno caldo fonde l'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Puntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: A 10 anni dalle scosse che nel 2016 hanno sconvolto il centro Italia e in particolare la zona tra Amatrice e Arquata del Tronto, lo scenario nelle aree colpite restituisce un'immagine complessa, dove i passi avanti si intrecciano a ferite ancora aperte. Chiariamo subito una cosa: l'estrema lentezza della ricostruzione non è questione di colore politico. Nell'arco di questo decennio si sono succeduti governi di ogni orientamento, dimostrando che il problema non risiede nell'appartenenza partitica, ma nella strutturale incapacità del nostro paese ad affrontare e superare le emergenze in maniera rapida ed efficiente. A testimoniarlo c'è una giungla burocratica soffocante, fatta di centinaia di ordinanze, decreti, circolari, chiose interpretative. Per la ricostruzione post-sisma 2016, la struttura del commissario straordinario in questi 10 anni ha emanato più di 1000 provvedimenti principali, tra ordinanze e decreti, a cui si aggiungono migliaia di atti organizzativi, determine e note degli uffici speciali regionali, gli USR, per fornire chiarimenti interpretativi di natura tecnica ai professionisti e ai comuni. Si stima che l'USR Marche, ad esempio, a partire dal 2016 abbia emesso complessivamente circa 40.000 provvedimenti. Una massa burocratica che sovrasta le macerie e che si affianca a un coacervo normativo stratificato, come se il sisma del 2016 fosse la prima catastrofe ad aver mai colpito il suolo italiano. È un paradosso inaccettabile se si rievocano le tragiche e vicine esperienze precedenti. Pensiamo al terremoto di Umbria e Marche del 97, rimasto nella memoria collettiva per il crollo della Basilica di Assisi, o il dramma dell'Aquila, dove non è nemmeno ancora terminata la ricostruzione del sisma 2009, e qui gli anni passati sono 17. Perché ad ogni evento sismico si deve immancabilmente ricominciare da capo, reinventando procedure e assetti, invece di far tesoro del passato e applicare un modello gestionale unico e codificato? Mistero. Viene da pensare alla locuzione latina «tanta inceptorum moles». Significa un'impresa di così vasta portata, ma anche, e in questo caso direi meglio, una gran mole di incominciamenti. A questa ragnatela istituzionale si aggiunge un ulteriore inciampo su cui è inutile chiudere gli occhi: la corsa all'incetta di incarichi da parte di tecnici professionisti non attrezzati e l'improvvisazione di ditte edili nate l'altro ieri, ma pronte ad aprire cantieri impegnativi. Accumulando un quantitativo di commesse palesemente superiore alle proprie capacità, molti progettisti hanno finito per rallentare o bloccare i lavori. Allo stesso modo, ditte che fino a ieri non esistevano hanno preso incarichi soprattutto dai privati che poi non sono state capaci di gestire e portare avanti. Per non parlare dell'utilizzo delle risorse CAS, di cui hanno inspiegabilmente

0: beneficiato nuclei che erano già in affitto. Ci sono voluti 9 anni per accorgersi di quanto balorda fosse la norma. Se quelle risorse, stimate per la sola provincia di Ascoli in 3 milioni e mezzo di euro ogni anno e per le Marche in 10 milioni e mezzo di euro, se queste risorse, dicevo, fossero state destinate al cuore dell'emergenza, sicuramente non avrebbero cambiato le cose, ma certo avrebbero aiutato. Nel bisogno ha preso di più e più velocemente chi aveva meno bisogno. In questo senso, la definizione degli ampi confini del cratere, disegnati da mani politiche, ha fatto il resto. In questo quadro di ritardi e storture, il pensiero più profondo non può che andare, prima di tutto, alle vittime del terremoto e poi a chi resiste. Chi resiste? Quelle persone che da un decennio continuano ad abitare nelle SAE, le soluzioni abitative in emergenza, come se una emergenza possa durare 10 anni. Quelle persone che restano tenacemente ancorate alla propria terra. Quelle persone che da qualche giorno tutti corrono ad intervistare dopo 10 anni di silenzio, riaccendendo per un minuto un riflettore che domani tornerà a spegnersi. Quelle persone che non hanno ceduto alla privazione ed alla rassegnazione. Quelle persone che custodiscono con dignità le proprie radici nella speranza, direi convinzione, di veder rinascere i luoghi in cui sono nate e in cui scelgono con amore ostinato di rimanere. Un pensiero a loro senza storie pietose da raccontare. La realtà è sotto gli occhi di tutti, tutti i giorni, da quel 24 agosto 2016 e purtroppo anche lunedì prossimo.
1: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Si conclude tra poco con la messa concelebrata nel porto di Rimini l'intensa giornata di visita pastorale di Papa Leone in Romagna. Stamane l'incontro coi cittadini di San Marino, oggi col popolo del meeting, cui il pontefice ricorda servono pionieri coraggiosi per cambiare un mondo ingiusto. Guerra in Ucraina, ancora molte vittime, soprattutto civili, negli attacchi aerei incrociati. Putin afferma davanti al congresso del suo partito: andremo avanti, mentre Zelensky ottiene l'appoggio di Macron per rinforzare le difese nei propri cieli. Il caro carburanti non conosce sosta, weekend coi prezzi sopra i 2 euro per benzina e diesel, e da martedì finirà anche la proroga governativa dello sconto sulle accise del gasolio. Per gli italiani al rientro dalle ferie si prepara l'ennesima stangata. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano dunque la visita pastorale di Papa Leone XIV in terra romagnola, iniziata stamattina con l'incontro festoso con la gente dell'antica Repubblica di San Marino, poi proseguito al meeting di Rimini e in cattedrale, che si concluderà tra poco con la concelebrazione eucaristica che il pontefice presiederà nel porto di Rimini, dove c'è per noi il collega Paolo Fucidi. Buonasera Paolo.
2: Buonasera a tutti, atmosfera di grande attesa al porto dove attendiamo il Papa in arrivo dalla cattedrale per la messa con inizio previsto alle 18.30, giornata intensa, ricordavi, quella del Papa che alle 8.45 di stamattina era atterrato a San Marino, ha parlato alle autorità civili e affermando il suo apprezzamento per il ruolo attivo e propositivo della Repubblica di San Marino per costruire la pace, e ha sottolineato la particolare consonanza in questo senso con la Santa Sede. Poi sempre a San Marino ha parlato alla chiesa locale e ai giovani, ricordando che l'autentica libertà si trova nella verità, in un mondo pieno di menzogne e di inganni. Poi trasferimento a Pennaville per pranzare in un convento di monache agostiniane, infine l'arrivo a Rimini per la visita al meeting per l'amicizia fra i popoli, un discorso denso rivolto ai partecipanti, in cui ha chiesto di smascherare i rapporti di potere ingiusti e la radice di povertà, diseguaglianze, guerre, disastri ambientali. E prendiamo messo adesso la Santa Messa del Papa in una grande giornata di festa per questa città. Da Rimini tutto.
1: Grazie allora a Paolo Fucili. Al meeting appunto per l'amicizia dei popoli nel pomeriggio è stato seguito il Papa in diretta da decine di migliaia di persone col suo intervento. Grande entusiasmo per il pontefice giunto a incontrare il popolo di Comunione e Liberazione 44 anni dopo l'analoga visita di Giovanni Paolo II. Forti le parole rivolte da Leone ai presenti, in particolare ai giovani.
3: Seguire Gesù Cristo dopo le tragedie, le ripartenze del XX secolo implica infatti una lucida consapevolezza. Il male non si combatte col male. Come in cielo, così in terra, l'amore è la legge della vita, il metodo della redenzione, del Messia crocifisso. Al falso realismo che riarma le menti, le parole, le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia, per il quale non possono esistere nemici e tutti, anche gli avversari, sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e incontrare nella verità. Il peccato esiste. Il peccato esiste, certo, ma più forte è l'amore redentore di Cristo.
1: E grande entusiasmo e partecipazione stamattina anche a San Marino per la prima tappa della visita pastorale di Papa Leone in Romagna, nella piccola Repubblica Autonoma, sul Monte Titano. Prima l'incontro coi capitani reggenti, poi l'adorazione del Santissimo Sacramento e la venerazione delle reliquie di San Marino nella basilica dedicata al patrono. Così Papa Leone si è rivolto ai sammarinesi.
3: Siate sempre aperti al servizio di altri. Cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A qui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola: libertas. Lo avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo. La troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità In un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni, però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù, non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa.
1: La guerra in Ucraina per il presidente russo Putin. Kiev è in difficoltà e aumenta gli attacchi brutali, e dopo i raid aerei russi di ieri sull'Ucraina, la Francia promette l'invio di nuovi missili intercettori per fornire al paese tutti i mezzi necessari a difendere i propri cieli. Elena Seno.
4: Al congresso di Russia Unita, Putin ha ribadito che l'operazione militare in Ucraina continua e ha affermato che più la situazione al fronte si fa difficile per il nemico, più barbari diventano gli attacchi di Kiev. Zelensky ha definito invece un atto di terrorismo i raid di ieri su un centro commerciale di Kryvyi Rih, sua città natale, in cui sono morte 16 persone. In un colloquio telefonico Macron gli ha assicurato che la Francia rafforzerà il sostegno all'Ucraina con l'invio di ulteriori intercettori per la difesa del proprio spazio aereo. Appoggio è giunto anche dalla Germania con la visita oggi del ministro degli esteri tedesco a Kiev. Lunedì poi tornerà a riunirsi a Parigi la coalizione dei volenterosi. Intanto nuovi attacchi russi con vittime anche in pieno giorno sono avvenuti nelle regioni di Kiev e di Mykolaiv, mentre droni ucraini hanno danneggiato un centro logistico di Ozon, colosso del commercio online nella regione russa di Samara. 500 i dipendenti evacuati, e Mosca ha poi denunciato la morte di due bambini in un altro attacco nella regione di Krasnodar. Elena Seno, linea allo studio.
1: Tensioni nel Golfo Persico. Lunedì gli Stati Uniti presenteranno le nuove sanzioni economiche contro Teheran annunciate da Trump. Intanto il regime sciita fa sapere di aver autorizzato alcune petroliere irachene ad attraversare lo stretto di Hormuz. Fausto Nicastro.
5: Dopo la minaccia di Trump di un D-Day economico per Teheran come nuova fase della guerra, sarà il segretario al tesoro Bessent ad annunciare lunedì i nuovi provvedimenti che mirano a colpire i sostentamenti del regime sciita. Il presidente americano ha poi minacciato conseguenze economiche enormi anche per quei paesi che continueranno a fare affari con i Pasdaran. Su questo il capo negoziatore iraniano, Khalibaf, rilancia la sfida affermando di aver ricevuto numerosi messaggi dai paesi vicini sulla definizione di nuovi accordi di cooperazione economica nella regione. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghaei, ha poi definito contrario al diritto internazionale la guerra economica annunciata da Trump. L'agenzia di stampa iraniana IRNA intanto fa sapere che Teheran ha autorizzato il passaggio di alcune petroliere irachene attraverso lo stretto di Hormuz, senza però precisare quante navi siano transitate. Secondo il sito di informazione americano Axios invece, grazie al presidio navale statunitense, 40 petroliere hanno varcato lo stretto nella notte. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. A Palermo sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni del quartiere Zen, morta per difterite. La coppia aveva scelto deliberatamente di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto, Luigi Ferraiuolo.
6: Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta giovedì scorso per difterite a Palermo, perché non era stata vaccinata. Anche la procura per i minori ha aperto un fascicolo, mentre mercoledì prossimo ci sarà l'autopsia. La bambina, così come gli altri 4 fratelli, non era stata vaccinata per scelta dei genitori, entrambi Novax, nonostante il vaccino antidifterite sia obbligatorio. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. I fratelli hanno subito ricevuto il vaccino dopo la morte della sorellina. Anche il cugino della piccola, pure lui di 4 anni, ricoverato contemporaneamente, è positivo alla difterite. Però il bambino aveva già fatto i primi 3 cicli di vaccinazioni ed era più protetto e ora sta migliorando. La bimba è arrivata in ospedale in gravi condizioni il giorno di Ferragosto. Nel frattempo la procura per i minorenni di Palermo ha disposto una verifica urgentissima nelle scuole materne ed elementari di Palermo per accertare se ci fossero altri bambini non vaccinati. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: A Perugia è ricoverata in prognosi riservata la donna rimasta ferita nell'esplosione avvenuta stamani in una palazzina nel capoluogo umbro, forse a causa di una fuga di gas. La donna, 47 anni, ha riportato ustioni e traumi dopo essere caduta da una finestra dell'ultimo piano dell'edificio, ferito anche un vicino 41enne. Elena Aquilanti.
7: Il boato, poi il fumo che si alza da una palazzina di via Gian Battista Vico, nella periferia di Perugia. Questa mattina, poco dopo le 9, gli abitanti del quartiere Pallotta si sono svegliati per l'esplosione che ha sventrato il tetto di un palazzo. Due persone sono rimaste gravemente ferite e sono state portate all'ospedale di Santa Maria della Misericordia in codice rosso. Adesso sono ricoverati in prognosi riservata. Si tratta degli inquilini dell'ultimo piano, quello più colpito dalla deflagrazione. Un uomo di 52 anni e una donna di 47, che secondo un vicino si sarebbe lanciata dalla finestra di casa per sfuggire alle fiamme, facendo un salto di 4 piani. Sono 8 le famiglie evacuate dalla palazzina. I vigili del fuoco sono impegnati per mettere in sicurezza la zona e le forze dell'ordine sono invece al lavoro per cercare di capire la causa dell'esplosione, probabilmente una fuga di gas, il cui odore era già stato avvertito negli scorsi giorni. Elena Quilanti, linea allo studio.
1: Il maltempo dei giorni scorsi lascia una scia di pesanti danni al nord e anche in alcune zone del centro Italia. Antonella Mazza Teruel.
8: Tornerà il sole domani al centro-nord, dove intanto nelle ultime 24 ore, a causa del brutto tempo, sono stati più di 1200 gli interventi dei vigili del fuoco in Toscana, in Lombardia, in Piemonte e in Emilia-Romagna. Questa mattina i pompieri hanno evacuato in elicottero 29 escursionisti bloccati in rifugi dell'Alta Val Seriana nella Bergamasca, dove diversi comuni, anche nel Bresciano, sono isolati. In seguito allo scoperchiamento di un tetto di un edificio, 8 famiglie hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni nel comune fiorentino di Signa. In tutta la Toscana circa 6.000 utenze sono rimaste senza elettricità e dopo la domenica soleggiata, tra lunedì e martedì prossimi, è atteso l'arrivo di un ciclone dall'Atlantico che porterà locali temporali ancora al centro-nord e solo a metà settimana le temperature risaliranno, soprattutto al centro-sud, dove oggi e domani sono in bollino rosso per il caldo Bari e Palermo, uniche due città su 27 monitorate dal Ministero della Salute. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Il caro carburanti non conosce purtroppo soste e da martedì finirà anche la proroga dello sconto sulle accise del gasolio decisa dal governo per i cittadini al rientro dalle ferie. Si prepara quindi l'ennesima stangata. Paola Gatti.
9: Ancora rincari dei carburanti nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto. Oggi il prezzo medio in modalità self-service è per la benzina di 2,00 euro al litro sulla rete stradale nazionale e di 2,085 in autostrada. Per il gasolio di 2,128 euro sulle strade e 2,2 in autostrada, in leggero rialzo da ieri. Secondo il Codacons, l'escalation dei listini si tradurrà in una stangata senza precedenti per milioni di famiglie italiane. Il conto sarà ancora più salato per chi ha un'auto diesel, perché con la scadenza della proroga del taglio delle accise per il gasolio, dal 25 agosto non si potrà più beneficiare dello sconto fiscale. La benzina non superava i 2 euro al litro dal settembre 2023. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Ed era l'ultimo servizio, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto, buona serata e buona domenica.
10: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Radio Ascoli.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: L'impronta di Francesco d'Assisi, cronaca, arte e devozione nel Piceno, questo è il titolo del percorso espositivo ospitato dal Museo Diocesano di Ascoli in occasione delle celebrazioni francescane per l'ottavo centenario dalla morte. Ne vogliamo parlare nel nostro realtà locale Ecclesia oggi insieme al direttore del Museo Diocesano e all'architetto Simona Massari, che l'ha curato personalmente. L'iniziativa nasce dalla stretta collaborazione tra Museo Diocesano di Ascoli, CEI e Regione Marche nell'ambito del progetto strategico regionale Museo Diffuso, come ci spiega proprio Marco Lattanzi.
2: Il titolo, come diceva, è l'impronta di Francesco d'Assisi, cronaca, arte e devozione, ed è un'iniziativa svolta in collaborazione con la Conferenza Episcopale Marchigiana, cioè tutti i musei della regione, tutti i musei diocesani hanno un tema comune in cui sviluppano questo tema attraverso opere particolari presenti nelle loro collezioni. L'altro anno, come vi ricordate, era il tema della maternità, e invece per quest'anno è stato scelto appunto l'800° anniversario del transito di San Francesco, che è stato proclamato proprio a gennaio da Sua Santità. E in questa occasione il Museo Diocesano, grazie all'iniziativa dell'Ufficio Beni Culturali e dell'architetto Simona Massari, ha realizzato questa mostra che presenta solo tre opere, che però sono opere significative e comprendono vari aspetti della spiritualità, della biografia del santo francescano, soprattutto fanno capire anche l'attualità di questo santo nel mondo contemporaneo. Come sapete, Francesco è a Ascoli nel 1215 e solo la sua presenza, così come ci dicono le cronache di Tommaso da Celano, ha un grande successo e più di 30 uomini indossano il saio francescano.
1: Dunque, proprio con Simona Massari siamo in studio oggi per raccontare le tappe di questo percorso espositivo che consta di tre opere, ma do subito la parola a Simona Massari, che ringrazio per essere qui con noi oggi proprio per raccontarcele.
3: Buongiorno. Questa esposizione che abbiamo realizzato in onore di San Francesco d'Assisi celebra proprio il legame indissolubile tra Francesco d'Assisi e il territorio piceno. Un incontro che ha segnato proprio profondamente la storia, l'iconografia e la fede della città. Il percorso espositivo si snoda in tre stazioni narrative che conducono il visitatore dalla realtà documentale alla dimensione del sacro, offrendo una lettura che unisce il rigore storico e la suggestione estetica. Una delle tappe l'ho chiamata proprio il fondamento storico, l'incontro, il passaggio di San Francesco ad Ascoli nel 1215, e che rappresenta un evento di straordinaria potenza. Proprio questo è attestato da fonti storiche che il biografo Tommaso da Celano narra, proprio che il santo giunge in città per spargere ovunque le sementi della benedizione. La sua predicazione si rivelò di un tale magnetismo spirituale che la folla si accalcava per vederlo. Il punto che, come riportano le antiche carte, chiunque potesse toccargli le vesti si chiamava felice. Poi abbiamo l'altra tappa, l'esperienza mistica, l'estasi. Il documento d'archivio ci ha dato la certezza proprio indissolubile dei fatti che si sono svolti, quindi nel 1215, mentre l'opera pittorica esplora l'interiorità del santo. Il tema dell'estasi rappresenta proprio la soglia tra l'umano e il divino. L'artista cattura proprio l'istante del santo, fragile nella sua statura ma molto ardente nello

0: spirito. L'altra tappa riguarda un po' la memoria tangibile, la croce, quindi il percorso espositivo proprio si chiude attraverso questa bellissima esposizione della croce che testimonia la spiritualità francescana e che ha proprio un profondo legame con il Piceno. La croce proviene dalla chiesa di San Francesco a Poggio Canoso e l'opera brilla proprio per la sua raffinatezza, maestria artigiana, realizzata in rame dorato e poi si conclude con piccole sfere che addolciscono proprio tutta la croce. Quindi il manufatto rappresenta proprio un punto di arrivo del percorso che va dalla parola scritta, dall'emozione visiva, fino alla fisicità dell'oggetto sacro e la raffinata perizia proprio tecnica degli artigiani che hanno voluto proprio mettere in evidenza con quest'opera la devozione nel territorio per esaltare l'eredità spirituale del santo. Poi abbiamo fatto, ecco, c'è anche una nota un po' di approfondimento su questa mostra perché per capire proprio la penetrazione francescana nel territorio piceno, nella chiesa di San Gregorio ad Ascoli, cioè in un pilastro dell'edificio ospita un affresco raffigurante proprio la predica agli uccelli. Questa è di grandissimo interesse storico in quanto risulta essere anteriore ai cicli giotteschi e conferma proprio la profondità del radicamento della figura francescana e della cultura nell'arte picena. Poi per questa mostra vorrei proprio anche dire che rientra in un progetto strategico regionale, quello del Museo Diffuso, che coinvolge tutti i musei diocesani della Regione Marche. È promosso dalla Regione Ecclesiastica Marche, sostenuto dalla Regione Marche ed è finanziato nell'ambito dell'accordo per la coesione 2021-2027. A queste risorse si aggiunge naturalmente il cofinanziamento diretto della diocesi di Ascoli Piceno. Quindi vi invito tutti a venire a vedere presso il Museo Diocesano la mostra L'impronta di Francesco d'Assisi, cronaca, arte e devozione nel Piceno.
1: Ricordiamo gli orari del museo, sia quelli fino al 15 settembre, sia quelli successivi fino alla fine dell'anno, finché sarà visitabile appunto questo percorso espositivo.
0: Il museo fino alla metà di settembre è aperto tutti i giorni dal martedì alla domenica 10:30, 12:30, 15:30 e 18:00 e poi da tutto settembre, ottobre verrà aperto sempre dal martedì alla domenica solo la mattina 10:30 e 12:30. La mostra comunque sarà aperta fino alla fine dell'anno.
1: Grazie Simona Massari, grazie al direttore del Museo Diocesano Marco Lattanzi, ricordiamo che l'ingresso al Museo Diocesano è gratuito. Grazie a voi che ci avete seguito, potete riascoltare la puntata e se volete condividerla andando su radioascoli.it.
2: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Radio Ascoli Weekend,

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Il mondo è un posto piccolo, oh, per due che come te e me da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino alle cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento. Portami dovunque, basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio rimpianto.

0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

C'è chi piange davanti a milioni di follower. C'è chi soffre davvero e davanti agli altri sorride. C'è chi avrebbe solo bisogno di coccole, ma nessuno gliele fa. E allora prende un fucile e

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: tutti.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli Night.

0: Abbiamo deciso che la fase dell'eterna adolescenza è finita e che tutto sta per cambiare. Avremo una casa più grande, un garage, qualcuno a cui pensare. Saremo diversi agli occhi di chi ci conosceva, anche se un po' speravamo di rimanere gli stessi, soddisfatti e appagati, come ci hanno insegnato di dover essere. In fondo questo è quello che abbiamo sempre sognato, anche se il tuo primo amore era il mio ultimo bacio.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.